testa. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce, in controluce, la langa vibra e tace.

0: Farini di Schnanz, Baldascio, Visinaga, Raccottule, Canova, Montana, Levate, Ostra, Zavrci, Costanza, Grugnano, Tribano, Caivaldia, Savudria, Maggioria, Sociova, Paderno, Sveta Lucia, Portorese, Sugnano, Isola, Senedella, Lazzaretto, Risano, Villa De Cani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trest, Trieste e Sant'Andrea.
1: Definicije tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.